Διαμφρούστατε σκάρπε από Buenos Aires. Il cielo riservato agli emigranti è bianco e sembra sempre di mattina. Ma è meglio non pensarci più, che poi arriva il pomeriggio, le luci gialle e tutti fan baccano giù nel porto e i bastimenti gridano partiamo davanti a un mare enorme americano che sciacqua un sogno vecchio ormai, l'Argentina. Argentina.

ferita o strani amanti, che avevi lì davanti arrampicati in cima a un'avventura, a un'Argentina, ma è meglio non pensare.